forte curaci bolla. Lo guarracino che gli aveva mare, la venne voglia da censurare. Se facette non ballo vestita di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, la ziarella braciolata, con la sciabò, scolle puzzine, dopo un'angrese fino a fine. Cazzuna d'arezza da forno, scappa e cazzuna.

e belle cadeneglie de bramone de conchiglie. Nu cappiella gallonata de budarine da luce salata. Tutto poco se mestre diella, gli facendo lo sbaffadiello, girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella lo barcone.

bella sardella in casa al letto, rossa rossa sa facetta, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito io, si voglia da lupa, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zizzo, fuori lo scuorno, anima e cuore, faccia il burno, ciò sardella, la zizzardella, sa

ma la padella che stai per posto la chiamai. Faccia tosse, tradatore, smurravognato, senza parola malonata, capiva che andata la letterata, prima antica innamorata, da carreta da chi stai niente, e ogni cosa la dicette. E quando l'andice lo poveriella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armera sola, se carregai gomma un mulo, de scoppette, de spingarde, povera palla, stoppie scarde, quattro pistole, tre baionette, linda sacca, somattette, un coppa alle spalle, sittando pistone, buttando bombe, cena cannona, e con maguap ballerine, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia che si portai, che mezza chiazza solo un contraio, sulla ferra po' gravattina, e poi le dice, oh, ma!

Alcara sa guzzuna, schiaffa buona per avessa, scuppa luna, fa cozza con essa, sciavra e chiuna, si cuota nossa, e la macco se filosa, veniamo a cena calura mora, parienti amici aspettano fora, chi che mazza, cortiella e cortiella, chi che è spada, spadone e spadello, chi che barra, chi che spida, chi che ammenna, chi che andrita, chi che naglia, chi che martina.

sempre famoso. Ouve porém numa vez da minha esposa, espina nas pontas, assim pensada. Trota pessoa que com os carros, escutinho de gambara na gosta. Vendo na fina gulimposta, capitão da série em boeta. Disse grossa picharilla, ogni cei da nazione. Pendilla, donna, chiutando e tandone. Quando i botte, mamma mia, che se devono arrasossia. Accende, ara di barra, adamma, una di vetrata. Mozze, pizze, capellona, addaludio la seduzione. Non barica, capiva fuoco, si faceva per ogni ruota. De, capistolata,